imparo a sapere l'80 manna, ma panganni, guapolezza, dulce, dulce, ma guaro, uno si può cam salire che ci porti sotto palazzo, no panganni non pogno, o il cucù ci raccamo non simba, la vira, la guina, l'ottanga, tu chi la come sasso, già per la vita in sera, dico sto da vira, rinco è pure ferroviare, da vera, tiscere, ma cazzo la camma, lì che ci porti sotto palazzo, ma non mochino ogni come Mozambique, tasse di Mozambique, dico, in provincia, so fa la. Tipo venne a vedere la radio, ci cale pantizio, toma la passaggio, mono monzinga o vera, ma tu andare a sangue, ma senza che ero a tassa di Mozambique, molingono, quando sono così, ma non mi pangano, ma ferro guarda vera, anche io da camessa. Da cui si è di Paulino Dulamo, Nelson Scocce, Arsenio Raiva, Alfonso Xavier, Riga di Sportivo, posso falla a vedere la radio, Paparizzo, Galera, Valerio, di tango nero per davvero come era nero ma con caro non ero nero come gli papalizza voglio accennare di Valerio Panacirassi Luca Giordano Giovanni Ostizio Di Maria Magalli Fiola e Torino compagno con Flippi Moianni Comba Sandramo Nello Danilo Zinio Alderna Gnaninga Nicirzo con Padrona Carlo Giovisti Manzanga Bartone Fugno una ferro verde vera con ti aglia e con Toma di Capitia da minuto con quando ma prima na mappanganni a vedere la radio Fugno Chaka di Vapur che mi dava raccio Mozambique con anche tutti i madri con le masse ferro verde vera come e a calogue guarion ma ci ha patina che le mezzo con Paesinho Beo Stutiti Benato Fokker Mare Camanda Mappangani Schaffer Gaio, Laukingi, Macanco Tina Sasser Machava, Amori, Peligno, Reca, Manusso, Vito, Maxi, Erbe, Luciano, Devo Natamo da Coco Mucatimo, perché sanno uno scatto di Mozambique, di Verdino, Provincia, Sopala, Mangari Camo Squadra, Ciocarro, Pierta, Pera, Camo, Lugana Cocandira, con Tudora, con Acuja, Sasser, Camo, Pecatera, con Ake, Zeco, Cocandira, con Falter, con Abosho, Fate, Camo, Tiago, Pete, Ocadero, Lucifo, Guadalupe, con Laukingi, Laukingi, con Falter, il Zapparito, Laukingi, Laukingi, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Lucifo, con Sono campo da buia con se non pensa gioca con le squadre sulle che sportiva sto parlando canti se come troviamo Lucas Lucas scende campo di quella cocondira mutato su quattro campo sulle che sportiva sto parlando e Luca scende campo di cocondira qua canti da campo di sportiva le che sportiva sto parlando forse come tempo una mona per vada vera la guida cuccia tutto la perché gioca con le squadre sulle che sportiva sto parlando canti da cocondira appare quando c'è come che mona o si quattro sulle che sportiva sto parlando e Luca a samba campo con sulle sinistra mangali campo samba può essere quello che vede con me dire qua canti da campo di sportiva Luca Gin o se come tiene con mona per vada vera a morire c'è nero a nasa con mona a missa samba c'è che mona che manga campo a quattro a se come c'è a cana wait up for you wait come dura che c'è da campo di acumulera ma tutti i wenga o se come c'è scuro camare no mona o si quattro sulle che sportiva sto parlando mangali campo tutti la fuga di quella su Roviato per gli anni, si dice che si ricorda molto da manca, come anche giocai da quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come anche quota banana, come un giorno come se si chiede se c'era radio ma non via di lingua come nicchia ma di chira malola come cano con il ferro sarda vera come gli ambalangani da mondo riga di sportiva come gli ambalangani da coppa filiam tenno pa cazzi da pacati pa zinda wa bella a comunque di Luca Luca di Zanove Zanove di come non sembra di a non dire ho fatto ambire a Luca ho preso a Dulla passato il sordano sordano tambire a dire sordano tambire a dire sordano tambire a dire sordano tambire a dire passato il sordano sordano tambire a dire a passare capitano capitano di Alsizio o si tambire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire a dire
Sangal, Mangali, Albania, Pacapando, Asukuma, Mano, Trabatabera, Asukuma, Mana, Walid, Sportivo Sofala, Yakuza Pito, Buia Paulino Dramo, Albuena Kona, Wana, Walid Sportiva, Marenga, Sukumanta, Vetera Radio, Mamu Kumena Manai, Isia Pacabonga, Liga Sportivo Sofala, Ibo Tukuna Ferroviaria da Beira, mas sem tequero a taça de Moçambique. Anawina leo anatona na teste di pungwe mpilo na anapa unia siti ya siti kada kone iso suma eda mala kwa masinze kero wamena mpira umbo chakade kama ngoza keja kone wesu kwa kama soferro fiaro tapere vapuru kire kama vika na mrachi msambike tuto kama na pikecho apa kuna mbaku shikwata chua pere pere tapere kwa zinyo wako mira kama kwa hori ya kedo kwa taure achamba kwa tera kama vandene vake vende kumbeche vapuru kire vango vivuri kutunga mira rigme kuna terro fiaro tapere tishuru kaka solo kama kuna lito tisportivo sotala wamera kwa zinyo tunira kwa zinyo apa kamo Viene Giungaita Paesino, ma come cerchiamo convenzione Simba, non solo come con la mano di Liga di Sportivo Sofala la pista, guapo da Sirro, Fierto Pera, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai oh, dai Valere da quello Cortantina, a Valere un cenico con fila, mano a piacca, ma come ha fatto un attentato Valerio? Valerio lo cortampira, passi l'antace, Valerio di Bastenze che rocco toma, al cucite, adesso io toma, nama pangane, o meglio ampira, pagare patando, una di Maria, dinda ampira, o meglio di Maria ampira, o è dato gol, o sta ampira, non mano a riga, o buso congia, ne ha pulito pito, all'inizio, ma senza che lo ampira, può passare un corso ferroviario da beira. Caro Valle va a procurare, mi danno avrà sempre che tu lo camano con la congela, ho fatto camano con le squadre, c'è per raggiungere per la cantina cognana, arpaina apra camodiane, i mari, con un muro, il suo petto mari, al centro con la camo, di un'altra vede come ci, qua cantina camano simba, qua dama con la daio, dai, vuoi che ti hanno avuto con la peo, peo camo ci cita, qua che ti hanno con la manapa con la peo, per attacco come camano simba, qua che ti hanno con la manapa con la sede che si ricava, qua che ti hanno con la sede che si ricava, qua che ti hanno con la sede
Liga Sportiva vencer a Rádio Cuca, não tira o meio da sua golo, atendido no solo. Na Bernardo, com a bola, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira, Ferroviário da Beira na Paizinho, Paizinho na Ferroviária da Beira, Jacané Cabala com o Rússia, com a Ferroviária da Beira, com a Falsa, no Soro, com a Rússia da Comédia, e o Rússia, é Liga Desportiva, sou Paleguda. Liga Desportiva, Caliluca, Luca, Pastela, na Pastela, Valério, Valério, Cabe de Buca, o Benham Tira, Valério, ainda sou Golo, Astambiro, na Cidique. É Ferroviário da Beira, Cama com a Falsa, Falsa, com a Cidique, Cidique, com a Cama na Cima, e diz a Cidique, quase que terá Cama com a Mulher, com a Ferroviária da Beira, e faz-me o Cidique, com a Cama, no Cima,

Samanta, lo spirito non ha mai rotto per la vita mia. Samanta, Giancio, spaggiato con le spalle a casa super rompiare da bene, ma perché si vede fare tutti i miei amici? Mia madre, dopo le televisioni, andando a cercare i camminetti ancora lì, se ti punti per me, c'è anche se c'è, tu mi metti la radio. Samanta, mi capite, ma minuto, compagna. Ma come vieni le voci a sentire la radio? Almeno antira, ma non sarei verde appena, cuttali na cuttali, cuttali na cuttali. Valerio, Valerio, Valerio a sentire la radio. Drugo punto ne fanno, Luca sta la cuppa.

0: Letana Nzato, Murkuti Famadi.
1: Pereira Trukufika.
0: Ndimo mwene Murkufika.
1: Ndimo mwene Pereira Tomea, Zeta Radio, Tenema Minuto, Kupana Mangasi, Afa, Makumasatu. Ndimo Tukuna Liga, Zeta Radio, Tupangeni Kuti Mangal. Mwana ushu Mangali, Atapira Mwendo, Kikulu Kakangu. Mangali, ndia da Pabashakeni, Munu Muzinda, Wabera, Kasumane Damala. Mangali, Reservata Vera, Nkonda Mwanono, Mwenye Mangali, Lero. Ndia da Mwesa ya Toma ya Liga, Kwa Masazikero, Lero. Machimwemu Frajari, Swiri, Liga Desportivo, Sofale, Ozi, Emenywa na Mangali. Liga Muka na Chiraza, Chirapa, Omenya, Chinjinga, Mpira. Uenda kupi machimwemu, Fazizo kuja pale, Liga Desportivo, Dawa, Abiso Kingi, Kingi Dilao.
2: Kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga kamanga k
1: tayo wewe chito kata tayo watu wita chikuna tamanga kamanga kwa koma kwa munu simba watama kuna sidiki sidiki kamo chito kata sidiki sidiki mafuzo kata rachi mutambiki sidiki chukade okia okia peta sidiki watama kuna nana watama kuna fausa ni fausa lala shifata kamo chaliga disportiva sepala tukure muda liga lukumoka na mpira mpana na ukwata mpira di kumna petato di eto ukwata mpira wenda sokolo fat wana peo perro fiaro da pera kuna peo tama kuna mare watambasha kuna peo chichika kukoma kama nusimba lilo kata peo aku jina kama kumbecho watenga si mtambo liga disportiva sofala kamle bonga buda nko pacha usiku mitana majaha kama liga disportiva sofala na ferro fiaro da pera ilo kaita liga disportiva sofala buda kuna di maria upata mpida pasilang kanabu nkanamu njiye sidi di kapitao akumuka kapitao amenya mpida pakada patanda pata mangale ndia na usokonga kisara langanani viola sidi que a partida paizinho vai senhor com o cheiro como com peixe no simba quando me ligo também com taio suco me chama com nan liga que esporte você para poder com mandar
2: liga o patrão tira na luca o tambira bira na ganar base com a jola na luca luca na jola poli gol o busso com campiro nato passa em conta liga Piro nato passa in conta liga, Mangale, oppone la mangia, passa la Luca passa il conto Mangale avversa la radio, come sta bola, questa è accia con Thomas Vadamala, appa Masciachene, Lero Mangal, accita e accia con Thomas, a Soconga e a Paesino.
1: Cari raggio tu devo preferire un'altra regina senti che ho preso che stiamo con le 50 c'è per rotta per taure e guarda dopo il secondo quarto paesini primo per quarto per cucina si lira il gioco è da paesini più facile dopo messo la poco c'è la campo come c'è la sema non venire che pagare pagare poi ci mangia stiamo con la fanna ma l'unica si poteva stiamo la fanna bene la vita senza con le fighe le fighe che si poteva si parla la vita con la shirak non solo come il sito la buda funge tutto la pica c'è con la mano 50 c'è per rovviere di bene ma con dire si vogliala Ndrikwona apa ndana ngai na kokandira alikwenda mwana beo ndiye na kama ndana kokandira bangali beo chamba kuchina sirira akamba kuletera kama ndana tele kulengeke na pere kuna kesa wadende rake bangali kama beo wa kandira no simba uhuri wane mani bila viso kama kuna ferro verde pere kuna shese kuna mapangani yani watamanana shasa no chitaka kwa tetera kama kuna fafa kama chichika iwa kogoma kama na simba wape kita chikina mapangani kama chichika ilo kete mapangani ilo kete mapangani watamba kuna mwana apa kama ala buda kuse tundu kama na kukandigwa na nyana kuna sikonde chikika disportiva sofala liga disportiva na fiola na liga fiola ponya mpira pasira kapitan del sitio sida pasa chapeu au kubuka ito jeto otandira mpira apa sila pondo kapitan del sitio si também é marido inteiro passo na beu não passa já como ferro verde para com chastre como tem na chato tem com camanga como no tempo de botelero o apetite era com uma o até que tem liga esportiva só para por lebuda liga esportiva na capital questa do limpira partida de Di Maria vem em pira a passar na Gonzaga Gonzaga questa duri o passiro Johanne quando tá vira em pira leca de buca Johanne pagando patando Johanne o passiro tudo passiro Cirafe a Cirafe o tambira a passiro capitão di El Cid o passa em pira o enda com a Luca e Capaniti o precantiro passo na Daio com a tiro a Benomendo e Daio na Mangá Yakade kama dai otako mre shida mangare mo tatu shikote chini kati sporti kwa sofala etu do kama na pekeja jo apa kuna vana bo ferro fiaro tafira ndiye na par kwenda ali kwenda chidike chidiko kero kuche surira rachando kuti la vana vaki mete kumbeje ashada vijana akupuya ali kumina chidike mangare kama chidike apa wapera wale kuhuja kama kumbeje no simba kuna vana bo shikwata chani chini kati sporti kwa sofala la fiso nam solo kuna vana bo shikwata chini kati sporti kwa sofala etu Mega Pira, Volteo, Langana Liga, Langana Ten, Maria de Boca, o Tambira Pira de Maria, o Pensanduri, Volipoli Liga, Anacita Chuí Liga, o Melio Bolívia de Pira, o Melio Bolívia de Pira, o Abuca, o Jonato Pony na Mangia, na Pala, passou com o Ferroviário da Beira. Chakade o kurukiri wangu kama tundi rebuda kunse la kukandi kwa lingana kama kune shikwate cha ferro fiyari utabaira Arikwenda apa ifaltere Ndiyana kama wangu kandira Wakandira falter Watama kuna kamanga Kamanga watama kuna falter Wachishika falter Walipohucho kama kumeji no simba falter Kunana kuna dayo La viso na msue kuna mana Velika tisportiva sopala Ngo masaja kama ferro fiyari utabaira Pakada pakada kuna shesha Saka suku mitana kama kunana Watama kuna shasta Shasta kama kukoma Watama kuna lau kingi Wapeke jena kama kuna shesha La viso Só com a mana valica de esportiva, só
3: Shirapi.
2: Elsi Josa Bira Bira Pasira Timaria, Timaria Kutamanka non Pira Pangona Pangon, Timaria Menu and the Parapatira Mangal, Langanani Mangal, Mangala Kita Storia. Mangalia Vesera Radio, Afendura Manja Mangal, Mangala Pasira Fiona, Fiona Santira Madrid.

0: libro proclamirà. Il conflitto sta nello svanangolo, in ogni come sta il libro, in provincia so parla. Ma pancano, partite lo Stato, legga di sporti per fare buona. Liga, vestera radio, ma pancana, pintira e acci a ciuiri. Acadichira pala liga. A Palaliga, a Cadicchira, a Cotignacoli, Zapito, all'inizio, a Longo di Punta, come a Senzecheiro, Buegne, si perde per ogni cataio, ma Pangani non solo, a Bisrae è citato, che Pita va venuto qua, ma Pumanai non ha uito, Pinta, con Toma! Liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, quale liga, quale liga, liga, la città ciuri, la ciuri, liga, a Tembuca, Giordano, a Pastira Capitano, il Sicce, la partita di Maria, di Maria partita Giovanni, ma poi era l'Olimpia o la Liga, se era rabbia. A Cirafi, a Cirafi, a Cirafi, ma la Ceria Puto, a Passirani, Mangal, Tadanani Mangal, a Petetta Mangal, Mangal, Mangal, Mangal, vuole la città, vuole la busta, la ferroviaria,
1: na liga sempre ia assiva era bera ma da cingera a besera, a tunga mazi okena. Jogo è una ganare ferroviaria. O poi ci mi fila magoro. Voglio impattare in carmine. A una passare pazzinando. Per verlo non hanno una testa di punto.
2: Gole città a ferroviario, a palla lì che ci fa di basso fala. A cadicino tutti gli apoli zapito, un buio arsenio pure. A pure ci dici che c'è fuori di gioco.
1: Non è fuori di gioco, non. Non è fuori di gioco. So, ma di questo non è ad agona. Ora questo giocatore Bernardo a proprietario, a meglio una capesa.
2: Guarderete la Liga, niente come una madre di Lero Valerio, ma una Carlo ha fatto questo con la lancia lì.
1: Problema di una lunga tenere, non lunga cutire. Come in di tassa? Ma ne ha fatto lunga presidenziale, di tassa ti ne basta, dai. Di Epidassie e Carlo Punja. Perché il giornale azzurro ha avuto tutti i presidenti della Liga Sportiva Ciofara, non è per, molto legato al campionato. Non è basta, dai. Parlando di Pepe D'Assie, guarderete Carlo.
2: Ma meglio non è un pirampo, di tassa, non è basta, dai, via?
1: Tassa non è basta, ma non è malonghero, ne? Ahi, ha capito di giocare, tutti i nostri, perché per ovviare lei non poteva salire al fondo, ogni suo fondo, non.
2: Massimo via Pedro, se non hanno papini in angolo, se c'era radio, se c'è insomma cotoma, minuto zakupana e makuma naina zishano, ma decimi zero e zinango zuiri, se riguarda bene la penda capuma na zitatu, continango na ibozi. Buone basi, se riguarda bene, a me sta cotoma, na mapangane, se capite brutto pana, ma temba, zizua famba, Bonye mbatipati kwa nene ya kutoma, Liga Sportiva kafuna chitendi ya kutoma. Amenye madidi mpira, mbwenye paisinyu, awona madidi kordu mpira. Kukumuka Liga, apala ferroviario, abwerena mpatukula mpira, mbwenye mpira, mbwenye manuti mafemba, mapangani, nganosho, achita yache ya kutoma, mpira wafamba, nzizi wafamba. Tazona, kamanga, ikapita mamiluto wapana makumeri na pindi kodi, mbachita, e chuide bonye ntse tongolo de capita mamizu baku maiza matantato mwana mapangane achita ibo ya kutoma ya soko liga sportiva kwa sofala dosi na kuma petro vesera radio de capita bruto kwana na kuma nai na mawili mpira wa menyo bukira pachiponda kwa bukira tsua la nganira kuma dokira tsua na mwana mare mapangane au ikapaditi au tereza bonye yenda kaoneka ya chitatu ya ferroviario Tabera. Inepa, apala kwenda kapuma, rati mosadiko na kapuma, chini zipano, tina berida pontu, chini zikaone, pindi ya kumaliza, inafambatani, ini masuso, langana pampando paliga, Luka Baradijo, na sato kumona lero, kabo kutiziwa, kala kutia bwera kweno kutengade, wongu tifo, konsave, aliekene, na sato kutiziwa malidi, tina berida chini zipano, berida tome, nona na chini zipano.
3: Ndimo mwene kapumeni, azanga.

Anzatu ni Jukari Majapi, alo mulipo. Ni Jukari Majapi na Bartolomeo Funyo, alo. Azat.

0: kasi tuona nzatu kutanda kupanya mpira na mwendo pano pa bera. Alo?
1: Alo?
0: Ndi mumweni mukuveka.
1: Andi Pereira, mabiruta kwa na makuma wili na manomwe, papirinja kumalisa, segunda parte, pero kutimunango, toko takupita mabiruta kwa na makuma nomwe na mawili, mpira na paisinyo, sinanaya paisinyo, ndi chini ya kuchinkondo, sina chepa kitupa, ndi kremildu di melo, mpira unatayo, tayo aro kona di cesta, cesta, cesta, a pepe tassato, a perra dure, a cinao basimpira, a passira chinghi, chinghi di lao, lao a venia mpira da kona Walter, Walter a fattiru ampira, a comucca manna walliga da pita cincino pano, moyane.
2: E ai moyane, e se moyane, c'è da camo, ne vatama con la segno, segno, segno, segno, segno, segno, segno, segno, segno, segno, segno, segno, segno, batani, batani, segno, wakia, wakia, veterana, vatama con la manna, patuna, moyane, moyane, watu, stopa con la voce, potere da terra, moyane, camore, mo,
1: Manazinho, Fessera Radio, Vinci Tucumolonga, Fessera Radio, Manazinho, eu, Rabi Pulira Mundo Umpeira, Manazinho, Anacula Cutali, na Umpira, na Cutimana, Alcunença, a Capita Antanguzinho, Amunacula Sabo, Anacula Muca, Naizinho, Pirona Paizinho, Curicunazinho, Bucuna Paizinho, Paizinho da Colocota Antira, Leca de Buca Paizinho, kuti fatu wa uu asensi liga kutachinja pintu pa masenzekero piansele pita chitika kapitao ya sitio
2: aliega disko kifa sofala kame mbuna kuna mwana moyana moyana kukumba kabla sima yungkuta kuta sito sito kame zuka del sito ala kuta sasa kama tunde del sito apa chamba kwa tanda nevata kongeka mkukuti mapanche sasa kwa krakuga wata manana wata makuna sinyi sinyi mwatusa yusha katatu sinyi wata makuna moyane moyane yusha katatu moyane wapeke tera shukuna sinyo esinyoshe yusha katatu sinyo wale moyo haiwa utusa sinyo kwa kama kuna mwana kama kuna santrama santrama kama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kuja kuna moyana wa haka paizinho haiwa Wenga oli haka paizinho, watakwa mrenja haiwa, watakwa nyana Watakwa nyana paizinho, akuburukuta hapa kwa redoko Yake, kangari mrisho ngele hapa kutaninche kuna mraku shikwata cha televerta pera Ngokuti mwana kama paizinho ndena wanateka shukuru kamare Wana abasi zi, wana abasi niso, hakuna kukasika kuna kukoma mrape Hakuna ada hake mshumanji Jimbu ya Filipi, buya Filipi, di ufurumero wapansoko ferzar da pera paizinho alkubulu munda na pangu ya kuti moyane moyane na vesera radio pabozi na zinyo anatana kutita story ya maningi pantizo kuti ndirukona pa atatu wa ferroviari da pera alkutsungola tsungola uzingo mana zito aperera ponto zito Dua na paswa ya kufira pasumane da mala. Lero, abwera pondu, vitofu na piti ntando. Al kufala nsapato. Drukona pondu hapa. Maxi. Vito, Maxi. Nani hapa? Nani? Yale ikamensha mbane. Nya mensha jitelinyo. Pazibode. Lero mensha telinyo. Azipali kisiratu piachi mensha zaja zefera radio. Panango. Mangwana funa pite mufeste ya 1 junio. Nakuta chita modelo nangu munsolo. Panangu ne ya kaza so chumana modelo na chita telinyo kutira radio. Suma ya damala, akadamanga kaindi nangu ya mesha. Leiro chita pinangu munsolo mwache. Jipirikunu wa kutira radio. Alamuka kremizu. Alamuka paizinyo. Alamuka mwana wanya kwenda mbu ya dimelo. Wabenya mbira wenda pakata patandu wate mbira na nsolo wenda kuna dayo na nsolo wenda kunani mbira wenda kuna valde tamanga valde wabuka kunja mbira unatu kwenye na manja na pala kwa nsoka LDS shakadeka mpro kire unulika na rati msambiki kankari hapa watate wosipate chote reverta pera wada kuhina ndiani ya kubuda hapa alikubuda mwana vito kubuda vito wada kuhina hapa Mpanji shangati mwana vito ndiano kuda kamu
1: Kumbuka ndi kamanga
2: Kamanga shakati Kamanga Kamanga Kamanga Shese
1: Dayo
2: Na dayo
1: Kamanga
2: Kamanga Shese dayo
1: Jimu mwene Achita madidi maningi trenadori Abuka kamanga Shese Na dayo alikupita anangu watatu wafisera radio. Hati boda kukumbatira dayo. Alikuindira manja dayo wafisera radio. Akumbatira na suarito. Kelinga pita. Amanga mwadidi maningi bensha zaji lero.
2: Dicha kada kamu lihat disposisi kosong kalau kamu punya kena dia ada mana wari mana nusuk kamu tadi lo kamu pekat cerah kuna wajah kamu luka luka pekat cerah kuna mana nyamik nyamik kosis kamu kamu kamu nusiba wajah kamu nusubau nusurdau kosis kamu hijau kete surdau wajah tahu lah kamu nusiba lapis kamu mana terrofiat tapi non solo maxi maxi ada kita cuci lah pasir beo beo pasir ana pasir langana telingi nyamik sakunca kamu sunsekeru yo. Un secondo tempo te lì mi tacco su quando come super rofiato per affrontare lì per discutere cosa fare con mia amica mia amica va perché te va bene mi quattro con la loca loca fa come come le seba che da con se c'è capo todo va a vedere a pavare va a vedere sole il giocaeta va a taula come con il bosso con la mano giù down va a cicicca giù down giù down va a cicicca gioca da capo va a tembanane va a tembanane con la mano all'angao i mancare va a perché c'è da capo con il mincaccio con passaggio o con la mano insieme a pacate pacate va a tembanane con la mano assirati assirati va a tembanane con la mano elzite con il bosso con il buco Luca come come riceva, qualche che c'era con la Luca, Luca ti fece, infine a bella Luca, Luca c'è mocia come lo anche, guardiamo con le moiane, moiane dal mio amore, moiane, Luca come moiane, o pepete moiane, o si comincia, ah, morice, niente, una nata, buona, ogni tanto, tanto, ci ti manda, ma si cambia, passo, comincia con la mano, moiane! E se non cammo tutti da cotta, guapo ne 50 c'è l'equa di sportiva di pala, in piano uguale, in mano e ospizio, non capi, stai un 5 euro, 50 c'è l'equa di sportiva di pala, tu si rivede a cuno, vado come una cuna per piano, per lì, e con l'equa di sportiva di pala. O cinco vezes que a mulher pede para o homem ter ganho mais, o da banana, o que é que estamos tramando, o que é que a mulher está comendo, o que é que está comendo, o que é que está comendo, o paesinho, pero nato com esse paesinho, paesinho de cremilho, cremilho a balo a nambuia melo, babaccia calinha com patampira, ponto uma puta no mutione, paesinho na colo com patampira, ele passa 39 minutos. Ma come non è un minuto, ma sento che c'era radio. Ninja Kumarissa, Talonga Kale, Ferverda Vera, Algo Kangula Lero, Algo Kumenia Zinai, Fondinangu i Bozzi. Langanani Mare, Langanani Mare, Langanani Mare, Maria Pasir Hadibode, Hadibode Amanga Mesha. Ah, Achirafia Butsula Nyamesha. Chikona. Já xingaste, o espírito está achando tanto fácil que a ferroviária da beira. Alô, que ainda bane, ainda com o bane, leca do ônibus, madidi, maré, cai, se maré, cai. Ainda de radibote, radibote, de arenda, de radibote, cai. Do que tu mano com o ônibus, boinha ou menha pira, boinha mal, uma cuja furo, pole, pole, augusto. Campiro na moyane. E já que estamos tudo quando estamos nesse, mas se para ser livre de esporte, você para um pouco da boa. O atama é quando a mana canilo, o canilo vai voar, o arco tira a mão pelo bolso. Quando a mana aguarda, estamos jordão, jordão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mana com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a moyane, moyane a banane, moyane a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a mão, com a Moinha la boda tuja. Pera buka kun jona tu pasi paizinho. Ansinho kusa sanira n sapato saje. Asimanga madidi n sapato. Sikabuka n sapato za paizinho. Ama kusibanga madidi n sapato paizinho. Ma minuto. Ma kuma sere na pindi bozi. Ma kuma tat. Na matanha atirasse a passanhaminga isso é da mulher da disputa você fala buda com o sultão sultão com como a camada se você comete sultão o peita sultão o atingência tambo ferroviário da pena tudo estamos no pico segundo vanda você quanto se liga disputa você fala porque tu manda camo o sultão ninguém não está com rege mana liga disputa você fala está com rege tudo como da pequena com 50 cm disputa você fala com ninguém ninguém muito fukiro si quatre chalika disportiva se fala gente do plancari camo humana nani mbariko huja kama kombeti haiwa kuhuwa kuhuzi na tibili mwene kama mkono goshua kuna mwana zinyo zinyo pepeta pinda usukumicho zinyo ilo kata zinyo upepeta zinyo upinda zinyo kambo chiti mwana zinyo la kubuda apa sinjani kambo za safarao kuna mwana zinyo bangali tudo kambo rupikesa kuna vane vo shikwata chalika chikurtipa sopala I mwana uwar kambo el sitio la kubuda apa sinjani safarao kuna mtake umu shikwata chepreza daira bangali kambo felika chikurtipa sopala buke kuna luka luka tamba kuna zinyo zinyo chokada kwa tamba kuna santramo santramo kambo kukuma kambo nusimba zinyo chokada santramo santramo upa petavo usi kumijo apana sana kambo nyiri watama kuna el sitio kambo kukuma wapeke jirajo kambo kuna mwana zinyo zinyo kambo chokada kambo tamba shikuna santramo santramo kambo upeke jirani wapeke jirani kuna mwana el sitio ya pedo jokada kambo wakulika sole kuna mwana shirafi shirafi wakia ukukuma kambo nusimba shirafi wapeke jirani apana akuna mundu uguda kambo chako shikwata cheferro vierto pere faltere go pasha se kambo lieta disportiva sopala luka luka si jokada kambo tamba kuna tedo sito kambo kukuma wadipepeta tedo mkona gosha watama kuna muyane muyane tamalane muyane tamakuna Senhor Camuchichica, o demônio, Senhor, no Simba, na vista. Aiwa, atiko piso cha kadi kabare, mwana kama ferva tupe, aiwa, usi kumitana, jokao, jokao tama kuna mangare mangare cha kada kawata na bakara da una tani no tani no kama la fiso kuna bana musi kwata cha ferva la pera, go pasa cha kama le kwa disportiva sa kala kuna sirape, asina kwa tama kuna sinyo, sinyo kama kakama, wane mwane sinyo, watusa, watusa shu sinyo, wane mwanya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: chapéu aos conhecerá. Senti que cuidava com o na cama, não anda paizinho. O ar de saúde da metade, se motivou de pode te ferroviar essa beira. Vai lá na base, punho, vinho, a petiça nhonga, mano, o ferroviário da beira, defesa o ferroviário da beira. A petiça nhonga, paizinho, ai, pichu manirata, veterarade, mana, zinho de sabolonga, zinho de agradecendo a culta, a cacalamuna, um província, só fala muipira, beira é muipira, veterarade, não cuide mano, zinho. Mana zinho al mani di manin che pampira. Mone basi, pita come città zinho, pita come città moiane. Liga di sportiva cinque ma meniero ampira. Vuole la king! Come cacungi ampira.
1: La mole a cuncia tu deva protire venita del borraggio, ma sono che sciacca ne camo un gozze che ti dire si pare c'è liga di sportiva su fala, tanca ne camo lega di sportiva su fala, capire pure quando mani a guare, io si raffi, ai si raffa da buona Danilo, o Danilo camo con cuba, o su cumi chiana Danilo, o tamanane, bello o tamo come mia mingo, perché c'era un mondo che viene Lucas, leo cai si sciacca ne camo si sica ancora boscia, io cocco ma camo le simba, o tamo se camo con le singhi, singhi con la Luca, Luca camo si cica, o cocco ma non simba Luca, io gioco da Luca, guarda che c'era con la Valera, mu, che si guarda c'è liga di sportiva su fala, Valera guarda che c'era camo con la sirapa, sirapa, giocare hai guacamare, alcune occasioni che giocano anche con le 57 da Vatapera, le buone amiche di sportivo con Paolo Natanilo, la buona cuccia a turno, la copecaggia con la vanna, voi ci porta ciò ferroviario da per la cabina mugnala.
0: Ferroviario da per, vessera radio, alcune inande, voglio pintina come lista, l'inca di sportivo, so fala, alcune... Prea marini, moni, quasi si poti... Agua da pizza ferroviaria popo morono. Liga Lupea, 86 minuti. Vole vole vetera radio. Vole vole liga città cibaribali a 4-4. Il giornale occupò niampina na mangia. Un altro pogna na mangia, venda con una palla con soco ferroviaria da vera. Ma na wali gobus a cuncia. Alla frago pogna bane. Si mangia taio, bevo a me mamendo, tiro una tutlegna na bevo, tri na un minuto con Marco Mangazzi a Vettera Radio, ma come mai na minuti bozzi, vuole paesigno una pulista basta paesigno.
1: E giocare a campo con la lega di sportiva, faccio fare la fama, faccio come terra, con la riferma, faccio avere qualcosa, con le butte, con la Maxi.
0: La Maxi, a partire a Sedica, Sedica, a partire a Bernardo, Bernardo a Magnambina, vuoi dal suo golo, a Uapagonane, a Mapangane, a Nogolese Zini, di Lero, a partire a Maxi, Maxi, a Pasquirane, oh, ah, vuole una Valtere, vuole accendere da Manuscico, Manuscico di Schiniconde, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, ah, con la mano al suo golo ferroviario da pera. A sicco con Bani, un di Mazzi, un di Mazzi, o meglio per... Ah, ah, Valerio, Vessera Radio.
1: E c'è la camoletta di sportiva, se fa la camminatura con la mano di Giordano, Giordano, camo, si c'è, con la camo, si c'è, Giordano, con il comune, c'è, con la mano di Giordano, Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Giordano, con la mano di Mutezo tu comitire giuare per fare a Cianisio Cocoma da Cotti Yawina Haio. Yawina. E ma come una camo con la fede da vera, ma vedo lì che ci potete fare bala. C'è la camo la ciao quando sei bau, quando mani che con la vana appa, e voi si qua c'è camo c'è per raviare da vera, non solo la fissa camo con la teo. E uomini in pira, uomini in soccolo, si cavalter non solo, Flopulo 50 per Pierre de Pera.
0: Cicona! Atenție că mano pe Pierre de Pera.
1: Cicona cu una și coasă ce mică mică și cu tipul topala va propire de la vrațul Sandici. Adicuenda a faimoana ca mănosui Danilo. Danilo de la Camungena, americana cu Paura. Bancari ca Modira, Pașcona, Apa. Aceamba cu metere cu nevoile vache. Rafele cu Lungaica. Pancari camu în cancosi, huru camu cu ești poate ce o lică, discutivă cu pala, toată un conosim. Bă, ha, ca pe zinio.
0: Agam, ca pe zinio, cu meniu romancia, volem ho, le știm, a fune bine, vestera radio. Volem ho, 4 minute, 32 secunde, 4 minute, 37 secunde. Alupenda mano ferroviario da Beira, alupenda mano ferroviario da Beira, alupenda di Valtteri, 4 minuti 47 secondi, vole, vole, la gara di Valtteri, la gara di Valtteri, e ci sono, e ci sono, e ci sono, a busta la piana liga.
1: Ma la valetta discutiva, se fa la vacita, gioca di recambio con le mani a segni, il signor tamme, facata con le mani a segni, il sito, come come le cima, o se fete al sito, o se fete bambini, o se come, il gioca di recambio,
2: Mona Pungo, a menina futebol com 1 a 0, mas o Corneia Mona, Dani.
1: A Senzequeira Azul, a Pamba Manini,
2: Andro akalonga goal ya penalti time ni penalti. Siki Leone mpano mu televizao bombo amboma. So como jogo já ikaenda já kumalisha kapata 10 minutos. Yaoneka kuti penalti kana ni penalti. Siki baende kaone madidi mu televizao TPM sucesso. Bombo akomiwa. Kawira te.
0: Assim, vou acerar uma terceira rádio. Isso é o que eu tenho feito. Para o meu funho. Toma, vou te pangar para o ano. Te dá o neue, te dá o neue. Zinaio com a Ferroviária da Beira. Zuíro com a Liga Desportiva Sofala. Taça de Moçambique. Assate mal.
1: General Jeva Kurkiri, vamos ficar na Varate Moçambique, com essa cuti Mutamba, com a Wachama, com a Wapera, Marongo Muno, com a Nacuna Ferroviária da Beira, Malirica, com a Chicota Chamica, Chicotipa Sofá, com essa cuti Mutamba, com a Kama Wafamba Kshoni, Mutesso, com a Chico Kumisira, Chicota, com a Chalica, Chicotipa e a Sofala, Luciana, com a Chava, Chichindundira Ture, com a Chicota Chicota da Beira, Chicota, com a Chicota da Beira, Chenga Chicota Chima, com a Chega Chicotamba, com a Chicota Chenga, che uina no matudo no magoro ano kona kota manango muna e kwa pelika tisportiva sofala e aita jete pomo kate no kontuntira sure e kuna chikota che per vata pera cha kate kamdona e ai fika kuna kuna mo pikizana mutambo wayo e kwa pe ba kukire banko kunaza kuti e jinovo kureva kuti tingada kuvona makasi overichi mwenyeri ahamba shakanaka apana kama chio tingashora kuchu shakashata mpikizana wale wahamba kushoni perevata pera itakubona kama ya kupima mbapo nashikwata kama chio testafrika ahaiwa kanda tashu dipungwe kanda sabata dimingo ajuziviki mpukiri wangu nataka basi mage kwenye mati kufira shiku pasumanji shiku uzerani shivete pano tabasha mbini tato mwene ufuni maverika tere ondimo shindao maverika tere ondimo shena wenga mpendo wangu obasa mbira hake nishu kari mwashate mpendo obasa ondimo shukutukizi wenga nelo armando kumsini shubepo wenga kama mpendo wangu anozi Carlos Fernando perena tome bye bye perena
3: ndimomwene yamala senzo tinaze kaonana nsiku zina mazina mwachimwemwe tinanzizi unayo kumaulu na mapindi makumatatu na masere bye bye nizhu Karima Jape na Bartolomeo Funyo ine na nzanga Mari Flipi tikupitiliza nayo basa
4: mwerani kwa shamwalyanga nsiku ya nang'ono yafika Ifa na ngono apano pa shunda radi Mosambiki, takusuzingirani kwando ikulu kakamwe, inafuna chitika pa escola básica e asturo. Anakala na ife, kiwa pingari, batimbira nyimbo za kuria kakamwe, na shamwalatu razia, na anzatu, anafuna kuchichitira mapoezia, na masenzekero mazinji, kondo, bitikonda kuduala kutipa naoneka mioni mizinji. Nsiku ya chiposi, pazizufemba na mapindi maku matatu. Tendeni donsi kasanzaya nsiku ya ana ngono. Mwere kasanzaya na ife. Ngagumanika kutali, leka sukwala. Tangu kumulikira pa radio, unativa. Basiene ungaliza Radio Mosambiki, emisor provincial ya pano pasofala. Njira zunsene, zinatikwata mpaka pa escola básica ya shkulu. Ungajomba, unaluza pikulu kakamwe.